I curiosi per nascere, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si è fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio se lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostro 3 sono di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3 via 8, 0, 20, e anche 5 via 8, 06, e 3 via 8, 0, 1, 55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su vision per un Parlamento, Dio su vision per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, ma è meglio con vision qui, chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, poi spa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione qui, Dio si benedizione.

I cui Dios benediciona, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dios è vision. Dios è vision per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire che Dios lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sommi di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dios su visione per un Parlamento, Dios su visione per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con visione qui, chi con Dios che visa, ascolta su parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi entras come chi invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui. Dios benedizionato.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per mensaggio con il signor Ben Sharuman con lui. Ma siamo in punto domani, che spera, con lo scadro mai uno sparto dei mensaggi a chi, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche con partire con altri. Ma noi terminiamo, che è il romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?